0: chino sigale tawane kopek luanzo.
1: Erivereria eshonzori mulabera ma projet yibweke lubaluba okokopek luanzo. Ikabwe komupokero kuba kolibe mibiri, nomulo mundwali omobwaga, kabalimi, ikabwe kano mundwa mabila okopichipichi, ikabwe kane bikuti mbiriri mbiriri, haumane reha emibweko yoshi, omundwa mabia omobwaga.
0: Ekopek luanzo, ikawa nika okobatimo mahempe, enimero 5 okori Kinshasa okoropo ibayori.
1: Haumane kopek luanzo, akalala omobu uma.
2: Enda biye shongolo, yeah. Sikala biwa